di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, un donna ragazzi, un vecchio fanciulle, e quale parrucca, presto la barba, quale sanguigna, presto gli tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto il biglietto, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Fortunatissimo, per vanità, avremo Figaro, bravo, bravissimo, avremo Figaro, bravo, bravissimo.